0: Bono, Oli, Olé.
1: Panino, Vitello, Formaggio et les Rodos Dindron. Gelati, Fritati, Spaghetti, Légumi, Salami
2: et Canetti.
1: Ah, Canetti, oui. Minestra, Senata.

0: avant.
1: What a moment.
0: Tivolio, ti amo, caro mio, un bacio, caro bacio. Tenorro, diletto, intimo, devoto, cochonou.